0: pistacchio in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Company. Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era, maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
2: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

0: Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
6: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno, dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
5: Che fretta c'era! Maledetta.
4: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Sì, sere.
4: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto.

mi ero dimenticato di te. Ben arrivato in console questa mattina. Troviamo anche Send Me con Make the World Go Round. Questo è il remix bellissimo di Deep Dish. E poi troviamo Living Joy, la voce è quella di Tammy.

0: 90 ha suonato Living Joy con Follow the Rules, progetto che un po' ha visto la presenza anche di noi di Radio Company. Sandy Bicciara con Make the World Around, e di Sean Mixer poi in apertura invece dall'Inghilterra The Bucket Hat and the Bomb. Ci fermiamo tra un po', il reggae sound però un po' rivisto e trasformato di Bob Marley.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: Radio, un Sette Volume anche quest'oggi con Mauro Tonello presente, Bob Marley, la sua What Goes Around, il remix di Alex Natale, troviamo anche The Hardest con Belo Orizzonti e un ricordo ovviamente va al grande Claudio Coccoluto. Risentiamo anche T-Movie Experience con Running in Real Time e poi Miracle Soul Runaway, questo è il remix di Armand Van Helden.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Armin Van Helden e Timo Experience con Brian in Real Time, The Hardies con Belo Horizonte, e abbiamo trovato anche Bob Marley con la sua What Goes Around, il remix di Alex Natale. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, botta da 90, ritorna domani sempre a quest'ora, ora come sempre linea alla Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Company. Radio Company, con la Family.
6: Yeah. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Linkin Park con Jay-Z. Number Core qui su Radio Company, amici, buongiorno. Allora, questa è la family. Fermo De Biasi. Allora, devo prima fare una prefazione. Buongiorno, come va? Tutto bene? Parte dedicata ai sommersi. Io e De Biasi da soli, senza donne, senza Carlotta che rompe le scatole, come sempre. La salutiamo in ferie e dalle parti in montagna. In montagna se la sta godendo. E questa è la parte dedicata ai sommersi della family. Siete su Radio Company. Alle mie spalle, cari amici e amiche, che io ho delle TV. Prima c'era Vita al Limite, no? Vita al Limite, quello su Real Time.
1: Oltre al limite.
0: Sì, oltre il limite. E De Biasi ha cambiato, perché ho chiesto: De Biasi, cambia per favore. E adesso ho Hazard, ragazzi. Hazard. Cioè, Bonnie Duke è quello con cui sono cresciuto io praticamente nelle mattine in cui si stava a casa da scuola. C'era MacGyver, c'era Hazard, i Chips. Mamma, che tempi. Poi senti che sigla, hai sentito che base, ti piace, eh? Tu non te la ricordavi?
2: No,
0: non te la
2: ricordavi. Non l'ho mai
0: visto. Oh, che peccato. È una meraviglia. A quest'ora lo fanno su Italia 1, raga. Che ore sono? Le 6:33. Ma credo sia appena iniziato. Non lo sapevo che lo facevano.
2: Ogni mattina adesso.
0: Ogni mattina, sì.
2: Ma se,
0: io vengo mezz'ora prima e comincio a guardarmelo. No, perché è un momento nostalgia. Ma scusate, ma allora la domanda viene da sé. Ma qual era la serie TV preferita quando la mattina vi svegliavate, no? Magari, vabbè, in d'estate, perché magari eravate in vacanza. Oppure quando si stava a casa da scuola. La serie TV proprio preferita del mattino. Quelle che andavano dalle. C'era forse, credo, dalle 9 fino a mezzogiorno. C'erano tutte quella serie di Xena.
1: Pure
0: Hercules.
1: Ponzi? No.
0: No, Happy Days non mi sembra che lo facessero la mattina. La mattina facevano i Team, per esempio. Facevano Hazard. Facevano i Chips. Facevano forse. Non lo ricordo tutte quante. Comunque quelle erano, secondo me, Supercar Kit. Tu però forse quella sei.
1: Io guardavo più cartoni.
0: Tu guardavi cartoni animati, perché tu eri sempre bambino.
1: Oppure pomeriggio sera guardavo qualche serie.
0: Sì, è vero, si guardava, sì. Ma la mattina zero?
1: Non mi viene in mente.
0: Dormivi la mattina.
1: Quando potevo, sì, certo.
0: Daisy, sì, Daisy Top, dice qualcuno, sì, di Vole Duke, ragazzi, che tempi. Flipper! Il delfino, tu te lo ricordi? Flipper, ma tu non ricordi niente, mamma mia, che brutta infanzia hai fatto. Vedi, Hazard e i Team nella top 10, assolutamente. La top 10 è Hazard, sì, che meraviglia. Magnum PI, brava! Brava Fede, non so.
3: Cosa
0: se
3: hai detto?
0: Magnum PI. Ecco, amici, buongiorno, la family. Allora, tra pochissimo parliamo di tantissime cose. Nel frattempo c'è il mixatone dei messaggi di Alessandro.
4: Mi spiace che non abbiate Carlotta, ma siete forti anche voi, dai.
0: Sì, dai.
5: No, sono annuale, sto andando a lavorare in ospedale. Ma che rima!
6: Appena partito per andare a lavoro con bel sole e temperatura gradevolissima.
7: Mi trovo in autostrada 22, direzione Modena.
8: Ciao ragazzi, sto passando per Este, direzione Vo, mi sto recando al lavoro.
9: Però mi consola che ho ancora 2 settimane, poi si parte col camper e si va su in Olanda. Wow!
10: Sisma, ho un video per te.
11: Le mani!
12: Sisma, lo fai un quarto d'ora prima, cioè non ci siamo con gli orari qua.
13: È estate 96, Jesolo, ce n'era per nessuno. Che estate, ragazzi.
14: Circa 30 anni fa, in compagnia di 10 amici, 15 giorni a Riccione, appartamento, avevamo 17 anni più o meno. Discoteca, musica, spiaggia, birre e via.
15: Abbiamo piantato la tenda, le chiavi della macchina mi sono rimaste dentro alla macchina, che con lo scatto automatico dopo 30 secondi si chiude, con dentro tutte le cose, e io volevo aprirla con un martello, volevo spaccare tutto.
16: Ciao Sisma!
0: Ciao!
17: Buongiorno family, buongiorno Sisma.
0: Buongiorno.
17: Poi alla mattina facevano anche Super Vicky, il mio amico Alf, Arnold. Dopo Settimo Cielo, ce n'erano di serie. Chi è che se le ricorda tutte?
0: Sì, allora Super Vicky sì. Però vedi, De Biasi è già di altri anni. Super Vicky era fine anni 80.
3: Scusato, dai. Settimo Cielo però sì.
0: Settimo Cielo però secondo me lo facevano verso la sera.
3: Settimo
0: Cielo era quella serie TV da più, più serale, secondo me.
11: MacGyver il migliore.
0: Sì. Allora MacGyver credo sopra tutti, secondo me sopra tutti proprio MacGyver. MacGyver non ero tanto appassionato di Xena, cioè lei bellissima, però la serie sì e no. Anche Hercules non mi faceva impazzire. E invece proprio
3: le combattute, diciamo,
0: secondo me. Allora i team Hazard, MacGyver, Supercar. Per me Supercar forse non lo so, quasi alla pari di MacGyver. Supercar, Kit, qualcosa di meraviglioso. Allora Star Trek non lo so se lo facevano la mattina, perché qualcuno scrive Star Trek. Wonder Woman la mattina? No, ma stiamo parlando di serie TV, ragazzi. Non lo so se le facevano. Perché quelle la mattina non erano uguali a quelle la sera. Quelle la sera era tutt'altro genere, no? Però vabbè, se vogliamo aggiungete anche quelle che guardavate il pomeriggio a questo punto. È che la mattina aveva tutto un altro fascino. Uno, perché o stavi a casa da scuola, eri ammalato, oppure te la giocavi in qualche modo qualche volta perché stavi a casa da scuola, oppure nelle vacanze estive. Giustamente sì, quando sì, ti alzavi verso, che ne so, le 8:30, perché te la prendevi un po' più con calma, colazione e ovviamente serie TV. Quali guardavate? 3332688688. Radio
16: Company. Estate. Tu sabes che cosa è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita

0: macchina che guardavamo quando non andavamo a scuola oppure quando c'erano le vacanze estive, ma adesso qualcuno ha cominciato a nominare le serie che andavano in onda la sera, ma allora lì si aprono le porte a Chuck Norris, che tu guardavi appassionatissimo. Walker Texas Ranger, ragazzi,
1: la squadra speciale Cobra 11
0: e poi, ci sono state tutte le serie TV che hanno caratterizzato i primi pomeriggi, tipo La Signora in Giallo, Un Detective in Corsia. Tu te lo ricordi?
1: No.
0: Ma forse
1: li ho visti di sfuggita, così.
0: Ma lui, noi abbiamo De Biasi che guardava solamente Walker Texas Ranger. Ah, e basta. E basta.
1: E basta.
0: Comunque, visto che ci siamo, sigla di MacGyver, facciamola sentire, giusto non perché sentire. Ce l'hanno chiesta, sì. Io se la sento, vabbè. I brividi, ragazzi.

0: blocco e vado a guardare tutto MacGyver. Tra l'altro con una qualità sonora si sente che erano altri tempi. Che figata, ragazzi. Sentiamo i vostri messaggi.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Non vi dico il titolo della serie, ma lo capite lo stesso. Sono Rosco Pincoltre.
0: Vabbè, Hazard, l'abbiamo appena detto.
1: Stavo dicendo Willis.
0: Certo. Poi.
1: Ciao Gioia, ciao Tina.
2: O dei serali, l'ispettore Derrick sulle strade della California.
0: Ma allora, cioè, hai capito, le serali apri un mondo. Apri un mondo, perché poi sono arrivati NCIS, CSI.
3: Tantissimi.
4: Ma cioè, ve lo ricordate l'uomo da 6 milioni di dollari? Che ogni volta che faceva qualche sforzo c'era quel suono. Tun tun tun tun tun tun tun tun. Assurdo. Oppure Doctor Who. Una roba incredibile.
0: Siete vecchi, ragazzi, siete vecchi.
2: Assolutamente. TJ Hooker, il primo pomeriggio al rientro da scuola.
5: Ragazzi, Staschi e Hatch numero uno.
6: Le Angels.
5: Ragazzi, buongiorno. Angels. Vi siete dimenticati dei grandi A-Team?
0: No, l'abbiamo detti.
6: Ragazzi, ma certo. Zard è la migliore in assoluto.
0: Già detto,
6: Ma le batte tutte, guarda. Poi Luke tutta la vita.
0: E abbiamo aperto con quello, figurati, stavamo guardando proprio la TV. E da lì che è partita la domanda, no? Quali sono le serie preferite, quelle che guardavate la mattina presto presto, oppure comunque quella 9:30, 10, proprio mentre stavi facendo colazione con calma e ti guardavi la serie TV. Tua mamma dopo mezz'ora ti diceva vai fuori a giocare invece di stare davanti alla televisione, perché poi andava a finire così. Dai, 333 2688 688.

0: automobili. Così a caso, stamattina siamo partiti senza volerlo. Siamo capitati. Mi è capitato di cambiare canale nelle TV che abbiamo alle spalle. E su Italia 1 c'era Hazard. Quindi da qui vi abbiamo chiesto quali sono state le serie TV preferite che guardavate al mattino, che poi alla fine si sono mischiate con quelle della sera, quelle del pomeriggio. Perché, vedi, c'era una differenza. Per esempio, Willy il principe di Bel Air, secondo me lo facevano la sera, non lo facevano la mattina. Ma tante altre serie TV, tipo Beverly Hills, lo facevano la sera. Che però Beverly Hills era più di come The O.C., quelle serie anni 90 che erano anche più lunghe e le facevano verso la sera. Sentiamo.
1: Beh, c'era anche la mattina Il mio amico Ultraman.
0: Sì.
1: Bellissimo, che aveva questi superpoteri, poteva correre veloce, con le bombolette, poi riusciva a volare. Porca miseria, che bello.
2: E vi siete anche dimenticati di Miami Vice.
0: Vero?
2: Don Johnson.
0: Che
2: io lo guardavo. E se c'è ancora, lo guardo ancora. Ciao.
0: Ciao. Secondo me andava più in onda verso la sera, però Miami Vice, forse non la mattina. Qualche volta forse anche la mattina. Poi.
3: Io quando ero una ragazzina, dopo cena, mentre mi mangiavo un cornetto in estate, vedevo sempre Vita da strega e lo adoravo, era veramente molto carino, molto carino.
4: Ciao. E Willy il principe di Bel Air?
0: Ecco.
5: Mi pare fosse di pomeriggio, non credo fosse di mattina, però non dimentichiamoci di Magnum P.I.
0: Sì, lo facevano verso la mattina, secondo me Magnum P.I. Ma boh, a volte forse le alternavano, non lo so.
6: Buongiorno,
0: com'era la programmazione.
6: Ciao. Buongiorno Sisma. E dove vogliamo mettere Baywatch? La grandissima serie Baywatch con la bellissima Pamela Anderson.
0: Anderson, certo, la sigla era tutto un bel vedere, va bene. 333 2688 688 per i vostri messaggi, tra poco.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Little Moot, Emma Louise, My Head is Jungle, Jungle, qui a Radio Company.
1: Dobbiamo salutare e ringraziare tutti quelli che ci stanno ancora scrivendo. Ce ne sono tanti, veramente tanti oggi, però non riusciamo a mettervi tutti perché poi le cose belle fino a poi finiscono.
0: Abbiamo finito.
1: Quindi fermi là perché tra poco torniamo e parliamo di un'altra cosa.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.

terra a Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: con buon vento qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Esatto, adesso vorrei dire una cosa che oggi si usa molto meno, ma diciamo la verità, un po' di tempo fa si usava spesso, diciamo legata alla cosmesi, il talco.
0: Il talco,
1: che è una cosa che penso sia sparita praticamente dalle case, non si usa praticamente più.
0: Non lo so, tu lo usi?
1: No, non l'ho mai
0: usato.
1: Ma forse da piccolo, credo i miei genitori, ma come tutti del
0: quando
1: resto.
0: Quando ti facevi la cacca addosso.
1: Sì,
0: tipo,
1: sì, diciamo che assorbe l'umidità e quindi veniva usato per questo.
0: Invece a me mi ha fermato un paio di volte la polizia, gli ho detto che era talco ma non mi hanno creduto.
1: sembra talco ma non è, lunedì è stata pubblicata, diciamo, un annuncio da parte di Johnson & Johnson che insomma spiega che pagherà una cifra stimata di 5,5 miliardi di dollari per coprire 76 mila richieste di risarcimento, perché questa è una causa che va avanti da diversi anni.
0: Sì.
1: E riguarda diciamo lo sviluppo di cancro alle ovaie da parte di un sacco di donne che hanno utilizzato il talco, in questo caso Johnson & Johnson all'epoca. Ovviamente tutto documentato, ma è una cosa legata sia a Johnson & Johnson ma anche alla natura stessa del talco, perché è anche forse per questo che è sparito un po' dalle case, perché le miniere di talco sono spesso molto vicine a quelle di amianto, perché le condizioni geologiche favoriscono un po' uno e un po' l'altro, quindi quando vai ad estrarre il talco può essere che in mezzo ci sia questa cosa qui, e questa cosa qua, cioè l'amianto, c'è finito in mezzo.
0: Pietro, mi stupisci perché oltre a poeta anche minatore. Complimenti.
1: Guarda, una cosa seria.
0: Sono ogni giorno sempre più orgoglione di te. Guarda.
2: Con Radio Company. Sì.

0: Gimme, adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: E parliamo di vacanze estive, il caldo spinge la montagna. Cortina d'Ampezzo si conferma la destinazione montana più ambita per le vacanze estive. La località veneta guida la classifica con 2717 voti, scalando due posizioni rispetto all'anno scorso. Seguono Madonna di Campiglio in Trentino e poi Curma e Iori in Val d'Aosta. L'osservatorio sulla montagna estiva JFC, i cui dati sono stati anticipati dall'ANSA stamane, stima per quest'estate circa 7,8 milioni di arrivi nelle aree montane appenniniche italiane, con un fatturato complessivo di 6,6 miliardi di euro. Secondo Massimo Ferruzzi, responsabile dell'osservatorio, gli italiani spenderanno mediamente 1.113 euro a persona per la vacanza principale in montagna.
2: Dito nella piaga ha raggiunto un nuovo importante traguardo con la certificazione di disco di platino per Che Fastidio, singolo che aveva già conquistato il podio a Sanremo e che ha dominato la classifica Airplay per 3 settimane consecutive dalla sua uscita. I prossimi mesi vedranno Dito nella piaga protagonista dei principali palchi nazionali con il tour estivo che toccherà numerosi festival. Sentiamo il nuovo Businessman!

0: businessman. Dito nella piaga e tra poco invece torna anche Cervelli in fuga. Oh,
1: me lo rifà. Aspetta, me lo rifà.
0: Businessman.
1: Bello. Bello, mi è piaciuto proprio.
0: Vabbè,
1: questo ingresso da speaker professionista della notte. Bravo. sai, quegli speaker che fanno tipo dalle 3 alle 6 del mattino.
0: Sì, quelli che fumano in diretta.
1: Esatto, devono. Beh, tu lo fai comunque. Quello, no,
0: che, quello che chiama così, cioè magari incavolato per qualcosa, eccetera.
1: Sì, bello.
0: Ma c'è un programma così, però, è vero, nella radio italiana. C'era anche la mattina. No.
1: Sì.
0: Tra poco finisce, torniamo con Cervelli in fuga e vi regaliamo 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Roberto Mancini torna, CT Azzurro. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. La FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime, crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria, dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono su un intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: My Money Don't Be So Shy, un disco da pronunciare quando proprio si è appena tornati a casa il sabato sera, questo, sì. Cioè magari hai guidato qualcun altro chiaramente, però è un po'
1: è un attimo,
0: giochiamo dai.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga. Cervelli in fuga, categorie rimaste: Denzel Washington, pallavolo, oroscopi e animali asiatici. Scriveteci la vostra categoria, quella che più vi piace, al 3332688688. Perché? Perché potreste vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Che ovviamente salutiamo e ringraziamo, sono nel nostro cuore.
0: E sempre saranno
1: nel nostro cuore, perché sono con noi da tanto tempo e ci danno la possibilità di provare a regalarvi ogni giorno un buono carburante. E ci dà la possibilità anche di ricordarvi che esiste la F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che protegge il motore da fenomeni di corrosione e di ossidazione e quindi riduce gli attriti interni, e facendo questo poi alla lunga ci sono anche minori costi di manutenzione del veicolo.
0: Molto bene, ve le ripeto le categorie da scrivere al 3332688688: Denzel Washington, pallavolo, oroscopi e animali asiatici. Vi faremo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno e vi daremo anche tre opzioni di risposta. Se la risposta sarà quella giusta, i 50 euro di buoni carburante SMP diventeranno assolutamente vostri. Denzel Washington, pallavolo, oroscopi e animali asiatici.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga.

0: MGK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. E adesso Cervelli in Fuga, giochiamo con Simona, professione bancaria. Ciao Simona, buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Molto bene, sono andata a casa dal lavoro, quindi benissimo.
0: Molto bene, molto bene. Cosa fai in banca? Di che cosa ti occupi principalmente?
2: Allora, diciamo che si fa un po' di tutto, dai, dagli investimenti, mutui, prestiti, quindi in rete, ecco.
0: Ah, ok, okay.
2: Tutto.
0: Tutto, tutto, bene. Tutto. Okay. Bene. Hai bisogno di un prestito, Ferrari?
1: Io?
0: Sì.
1: No, al momento no.
0: Però se vuoi.
1: Beh,
0: si sa mai. Allora, Simona, categoria oroscopi.
2: Sì.
1: Bene, sto per farti la domanda della categoria oroscopi, poi ti darò le tre alternative di risposta, una sola è quella giusta. Dirò via con il tempo, da lì avrai 10 secondi di tempo, ovviamente, per risponderci, non far scadere questi 10 secondi. Tutto chiaro?
2: Tutto chiaro.
1: E allora possiamo tranquillamente andare con la domanda della categoria di questa sera, che è oroscopi. La domanda, Simona, è questa: a quale elemento appartiene il Sagittario? A, terra. B, aria. C, fuoco. Via con il tempo.
2: Fuoco.
1: Ma sul serio, siete Sagittario?
0: Davvero?
2: Ah, sì.
0: Allora,
1: tu di che segno sei, Pietro?
0: Io dei pesci.
1: Dei pesci.
0: Tu, okay. Invece?
1: Io?
0: Tu.
1: Capricorno, ascendente Capricorno.
0: Ah, che bello.
1: Cioè, il peggio del peggio.
0: Beh, sì, esatto. Peggio proprio duro, peggio. Duro proprio.
1: Il peggio del peggio.
0: Simona, complimenti. €50 di buoni carburanti a San Marco Petroli che ti arrivano a casa presto, molto presto. È un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: Grazie, Simona.
2: Grazie a voi. Grazie veramente.

0: tutte le varie news e mi è capitato sotto mano un video dove c'è un incendio a Gardaland.
1: A Gardaland, sì.
0: La miseria, ci dispiace, è quella, la zona del Far West, se non sbaglio, e credo che qualcosa sia andato a fuoco delle strutture, quelle di legno.
1: Sì, che tra l'altro in tutte le zone, probabilmente quella è la zona in tutto il parco divertimenti dove c'è la maggiore concentrazione di legno.
0: Legno, sì.
1: Purtroppo,
0: sì,
1: e quindi sì, anche sì, in una zona piuttosto bruttina. Abbiamo visto dei video, non sappiamo come sia andata a finire la cosa,
0: no,
1: credo l'abbiano circoscritto.
0: Sì, sì, ovvio.
1: E speriamo ovviamente che questo non comporti dei problemi per coloro che vorranno andarci magari nei prossimi giorni.
0: Esattamente.
1: In bocca al lupo.
0: Esattamente, va bene. Adesso arriva Vittorio Ferro.
2: Un'occhiata al meteo, domani condizioni di variabilità solo sulla Sicilia con rischio di alcuni rovesci o isolati temporali sparsi nel corso della giornata. Nel resto del paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, salvo lo sviluppo di locali temporali tra pomeriggio e sera sulle aree alpine, centro orientali e in Trentino Alto Adige. Le temperature saranno in aumento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scaricate l'app.
1: Grazie Vittorio Ferro, a domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: Innova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: disco di Madame Mama Non Mama qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e siamo pure arrivati alla fine.
1: Sì.
0: Prima però c'è una cosa che proprio ce l'hai qui dentro, devi assolutamente dirla.
1: Sì, assolutamente, proprio sì. Mi esce che non riesco a trattenerla. E riguarda questo venerdì, quindi tra pochi giorni, tre giorni, il 31 di luglio, questo venerdì, c'è un appuntamento molto importante che riguarda Radio Company a Dignano, ok? Con la D, si trova in Istria, vicino a Pola per intenderci. Andrà in scena un nuovo appuntamento di Energia 90, quindi una serata dedicata ovviamente alla musica da ballare degli anni 90 e on stage, in console. Ci saranno Gianluca Pacini e Andrea Rossini, mentre per quel che riguarda invece la parte microfonica, sto già studiando qualche parola in croato.
0: Spero non le parolacce.
1: Anche sarà terribile. In ogni caso,
2: curva.
1: Esatto. Ci saremo io e Joe. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo se siete da quelle parti o se ci ascoltate perché vivete lì. Vi aspettiamo questo venerdì 31 di luglio, Energia 90 con Radio Company a Dignano in Istria.
0: Molto bene. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva come sempre a quest'ora Stefano Conte. A domani, ciao.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ladies and gents, Siena Spyro, Material Lover. Bello, cioè proprio il viaggio ideale se poi eri in macchina in questo momento, così con Siena Spyro. Ve l'abbiamo lasciata andare tutta quancia, è un viaggio nel viaggio, un viaggio dentro un viaggio nel viaggio. Sono troppo complesso, lo so. Cosa vuoi? Dopo i brutti ma simpatici arriviamo noi. Sigliamoci per cortesia, vada.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Ma qui
1: roba... siamo tutti in lista. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Non so se avete capito l'antifona, cioè, ma siamo partiti con un pezzo così, giusto per accompagnarvi magari verso la serata nel migliore dei modi. Spero naturalmente sia già finita la giornata, in maniera che la parte lavorativa ve la siete tolta dalle balle, cioè proprio alle spalle. Se no, se state lavorando, ovviamente il saluto è anche per voi, per tutti voi che andate avanti, che continuate con noi in sottofondo, e la cosa ovviamente ci riempie di gioia. E per noi intendo dire Stefano Conte e Gianluca Pachon.
2: Ciao a tutti!
0: Ciao, eccolo, anche lui è pronto per due ore, siamo insieme dalle 18 fino alle 20. Abbiamo un bel argomento, quello di stasera è assolutamente sul pezzo, anche perché tu lo sai, io certe volte voglio andare anche sul leggero, ma ogni tanto è proprio la realtà che ci riporta a fare domande così, e quindi voglio la vostra opinione. Stasera state con noi perché secondo me avete sicuramente qualcosa da dirci al 333-2688-688, e sono sicuro che un'opinione ce l'avete stasera. Se volete entrare in lista con noi, quindi preparatevi già con le note vocali, note scritte, sapete che come al solito la nostra volontà è quella che possiate abbassare magari il volume della radio e registrare delle note vocali belle e brevi. C'è Giselle con Domanche midi.

Giselle, con questa leggerezza, con questo così clima molto leggero, in realtà andiamo su una domanda che è assolutamente sul pezzo. Perché non possono farla, cioè con gli scontri visti a Bologna e quelli legati alla Notav, torna un tema che divide da sempre, cioè il diritto di manifestare. La Costituzione all'articolo 17 garantisce a tutti il diritto di riunirsi pacificamente. Oggi le regole dicono questo: chi organizza un corteo deve avvisare la questura almeno 3 giorni prima, e il questore può vietarlo solo per motivi concreti di sicurezza, non per semplice sospetto basato su cosa è successo altre volte. La legge quindi punisce i singoli che fanno danni o si scontrano con la polizia, non l'intero gruppo che manifesta. Ma quando le manifestazioni degenerano, come è successo più volte, si riapre sempre lo stesso dibattito. C'è chi chiede più fermezza, di vietare preventivi per evitare danni alle città, che invece difende il diritto di manifestare.

0: One Live. Calvin Harris con Rihanna, This Is What You Came For. Siamo partiti con la seconda ora di One Love One Live, siete su Radio Company. Io sono Enrico Sisma, fino alle 22 stiamo insieme. Tra pochissimo cerchiamo di parlare di una cosa che probabilmente tutti abbiamo prima o poi cercato di fare, e cioè cambiare delle abitudini, magari anche quelle brutte, quelle cattive, tipo continuare a prendere il cellulare in mano, una cosa che non fa assolutamente bene e delle volte cerchiamo di cambiarlo. Vi spiego un trucco, ma ve lo spiego fra poco.
1: One Love One Live on Radio Company.
2: Radio Company.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Buon Live.
1: Walla One Live, qui su Radio Company, questo appuntamento fatto di notizie di musica, un po' per alleggerire la vostra estate assieme a me che sono Enrico Sisma. Fino alle 22 insieme parliamo di abitudini, soprattutto quelle cattive, quelle che non vogliamo, quelle che vorremmo cambiare, per esempio mangiare cibi ultraprocessati, evitare gli snack, evitare di prendere sempre in mano il cellulare, leggere qualche libro in più. Allora, a quanto pare è stato scoperto questo modo che può servire, magari sembrerà scontato, però a volte non ci si pensa, no? Quindi c'è un modo, un metodo, che sarebbe quello di cambiare l'ambiente intorno a noi. Ovvero, se sappiamo che prendere il cellulare in mano lo prendiamo costantemente perché ce l'abbiamo lì a portata di mano, sarebbe meglio lasciarlo per esempio in un'altra stanza. Semplice? Sì, perché a volte prendiamo anche semplicemente il cellulare in mano senza rendercene conto, no? Solamente perché ce l'abbiamo lì a fianco. Oppure il suggerimento è quello che, se vogliamo leggere un libro, di metterlo sopra il cuscino la sera prima di andare a dormire. Magari così lo prendiamo in mano e lo leggiamo per 10 minuti. Nascondere gli snack, quelle cose che fanno ovviamente male. Se invece si vuole mangiare più frutta e verdura, per esempio, metterle proprio lì, esporle in bella vista, già belle che lavate. Questo potrebbe essere un modo di cambiare l'ambiente intorno a noi e di quindi riuscire piano piano, con un po' di difficoltà, ad abituarci a fare cose buone. One love, one live on Radio Company.

Low One Live qui su Radio Company fino alle 22 si sta insieme. Ragazzi, non so se vi siete resi conto, ma ultimamente le canzoni, i brani di tutto il mondo, non solo qui in radio, ma sono sempre più corti. Una volta si parlava, che ne so, Bohemian Rhapsody dei Queen durava 5, 6, 7, 8 minuti. November Rain, ricordiamo dei Guns N' Roses per esempio. Pensate che è entrato in classifica ultimamente un brano che non passiamo qua sicuramente, perché dura 34 secondi, ma ve lo racconto tra poco. One Love, One Live on Radio K.

0: Buon Live.
1: Questa è Radio Company, questo è One Love One Live. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco.
0: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Company. Company. Company. Company.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

con Be Mine qui su Radio Company. Soglia di attenzione che cala sempre di più, sempre di più, sempre di più, purtroppo per i social, per il telefonino che teniamo sempre in mano, e infatti anche le canzoni si sono accorciate rispetto magari agli anni 80. Ancora prima le canzoni duravano molto molto di più, se pensiamo semplicemente a Queen, a Guns N' Roses, a Pink Floyd, che facevano brani lunghissimi che venivano ascoltati tutti, le sinfonie erano lunghissime. Sempre meno c'è attenzione, quindi sempre di più i brani sono più corti. C'è stato però un record, e cioè un brano che è passato, addirittura è arrivato ad essere in classifica, si chiama Steve's Lava Chicken, che è nata a Minecraft Movie, è entrata sia nella classifica britannica sia nella Billboard americana, stabilendo un record di brano più breve, a quanto pare 34 secondi. Nel Regno Unito il precedente record era di 36 secondi e negli Stati Uniti di 45. E questo è un po' il segno dei tempi, che una canzone può anche essere lunga quasi come uno spot pubblicitario e diventare comunque un tormentone mondiale, specialmente adesso, ovviamente quando finisce su qualche reel che vediamo sui social. One love, one live on Radio Company.

0: Sorry Papi, Becky G, Topic qui su Radio Company a chiudere questo appuntamento di Walla Walla Live. Noi ci sentiamo domani mattina puntuali con la Family dalle 6.30 e poi di nuovo domani sera con Walla Walla Live. Grazie a tutti e una buona serata, ciao!
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: DJ Nick. Oops. Yeah, let's go to the beach.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati a una nuova puntata di Un Sacco Belli, anzi l'edizione tutta spiaggia, ovvero Un Sacco Beach. Questo comunque è sempre il programma senza regole. Io sono sempre Daniele Belli, lui è sempre il DJ Nick, come sempre coadiuvato dal suo team.
2: How much is the fish?
3: Cosa ha detto?
1: Diciamo così, insomma, assieme a Scooter. E come in ogni puntata, ormai sta diventando praticamente il tormentone dell'estate, siamo pronti già a collegarci. Lo sapete che ci siamo inventati per quanto riguarda queste puntate molto molto estive, da dove trasmettiamo qua dal nostro Beach Club, questi collegamenti, perché abbiamo spedito in modità quasi Pechino Express, quindi Un Sacco Belli Express, il nostro vino dei Daft Punk a girare tutta quanta l'Europa. Insomma, un viaggio molto lungo che è partito da Venezia, ma oggi dove sarà? Sentiamo, cerchiamo

0: grandi informazioni, però comunque siamo a Barcellona, insomma, oltre alla famosa Sagrada Famiglia che è quasi praticamente è stata completata, sapete che quel cantiere lì dura da praticamente un secolo, poi insomma altri luoghi da andare a scoprire, le Ramblas, insomma ci sono veramente un sacco di posti molto molto belli. Barcellona merita assolutamente una visita, non con noi e nemmeno con l'omino di Daft Punk. Vabbè, dai, diamo spazio a un po' di musica, facciamo un po' di casino, sennò che bitch club siamo. Con cosa partiamo? Everything But Girl Missing, bellissima la versione fatta un bel po' di anni fa da Todd Terry. Questo è proprio il remix, ma l'originale. Vai Sandy.
1: On Sacco Beach, l'estate di un sacco belli, on Radio Company.
2: Music.

0: Agnes su Radio Company, il suo grande successo Release Me, per qualche minuto tra i protagonisti quindi della serata di Radio Company. Adesso per noi c'è una brevissima pausa. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
0: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
2: It's a new generation.
3: Company Yesterday. Bella, bella. Yesterday. Bella, bella.
0: Radio Company. Yesterday.
4: Una buona serata ancora a tutti, ben ritrovati da Fabio De Magistris qui su Radio Company. Continua il nostro appuntamento, continua lo spazio quindi dedicato ai successi di qualche anno fa, Company Yesterday, che vi ricordo potete riascoltare in qualsiasi momento in podcast, quindi lo trovate tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di Stream oppure su tutte le principali piattaforme audio. Pronti a continuare tra poco con Nio, ritroveremo Closer, poi DJ Antoine, Dana Dawson, Rio, Tori Amos, Tiga con Pleasure from the Base, ritroveremo anche Katy Perry e subito

0: un'altra delle canzoni scelte per questo appuntamento, il secondo della settimana, con Company Yesterday. Ne abbiamo approfittato quindi per riascoltare Katy Perry. Per noi adesso una brevissima pausa, a tra poco. Company Yesterday.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Radio Company Yesterday. Yesterday. Company Yesterday. Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Radio Company Yesterday.
0: Qui su Radio Company c'è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. C'è Company Yesterday. Ben ritrovati ancora a tutti. Io sono Fabio De Magistris. C'è Gianluca Pacini ad occuparsi della regia per questo appuntamento. Un'altra ora quindi da passare assieme. Tra poco Jennifer Lopez. La riascolteremo con Jenny from the Block. Poi George Michael, Sissy Peniston, Michael Gray, Pitbull, Spice Girls. Ritroveremo anche Madonna e subito The Black Eyed.

0: su Radio Company Madonna. Per qualche minuto abbiamo riascoltato uno dei suoi grandi successi, uno dei tantissimi, era Sorry, ed è la canzone che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa per noi. A tra poco. Company yesterday. Don't stop
1: the party. Spot. Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Company. Oh baby, baby.

ancora una buona serata a tutti, siete su Radio Company, io sono Fabio De Magistris, continua il nostro appuntamento dedicato ai successi di qualche anno fa, c'è Gianluca Pacini in regia e siamo pronti a farvi ascoltare altre canzoni da sentire con noi una dietro l'altra e senza nessuna interruzione. Tra poco Gigi D'Agostino, Christian Marchi, Billy Moore, Silicon Soul, Martin Solveig, Todd Terry, ritroveremo anche Milo con Drop the Pressure, poi Junior Jack e subito Buddy Rockers.

Junior Jack su Radio Company per chiudere l'appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Grazie Gianluca Pacini in regia per queste due ore. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto qui su Radio Company giovedì a partire dalle ore 23. Company.

0: song. Radio Company. Here we go!
1: Spot. Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
2: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè, bevilo buono. Company.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.